Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci potranno aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora è un emittente indipendente senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questa storica radio. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora. Ogni socio è importante.

Una bambina di strada, senza padre né una mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimba i primi passi. Deve avere un po' di calma. Lei era piena di graffi. Cresciuta senza una stanza.